0: Pace, signore!
1: Sciagurato!
0: Mi trovano prova sicura che Risemona è impura! Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova! Vola

gelatevi! È una donna gelosa! Un breve istante la rivendo! Presto!

0: trovate, signor?
1: Sciagurato!
0: Mi trovano prove sicura, perisemona e impuna. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti trova.

che non lo sia. Te credo onesta e credo disleale. La prova io voglio.

0: donna gelosa. Un breve istante la rivendo. Eccomi! Sono schermo di forze più non reggo. In questo paniere ci vuole vino.
1: Grazie.
0: Resto!